è cominciata per me la solitudine. Intorno a me ci ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.

per la voglia forse di riconquistare. Ma di notte, quando è l'ora di dormire, chiudo gli occhi.

0: per qualcuna e poi stai male. Non so quante parole ti ho chiesto, scusa Dio, perché io ho rubato un angelo ed è mio. Alzo gli occhi al cielo e non so cosa fare. La tua lontananza è triste e mi fa male. Ci sono giorni che vorrei dimenticare, ma il tuo amore è grande più del mare.
1: Siamo angeli che